ntotse o di etsang ha una chelet empa ntotse o di etsang ke tsa batho ba na le chelet ha una chelet ha u gole sharp mfana ha u gole sharp da tsinogo nogo ha se yo mo